preso un po' segnasi, sto conmigo se fondasi, di litri o mustasi, cada volta che mi sono fila, vedi che mi